Abbiamo un sogno tra i denti e il cuore in gola. A chi grida alla luna mamma ancora, a chi si è sentito maestro un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero.